Здравствуйте, Муза, ваю хата. EPC. Non ho letto sui cuse se sei eliba. Sei cuse, letto se sei eliba. Ehi, uè.